Se ben che siamo donne, paura non abbiamo, per l'amor di nostri figli, per l'amor di nostri figli. Se ben che siamo donne, paura non abbiamo, per l'amor di nostri figli, in lega ci mettiamo. Oli, oli, ola, la lega crescerà, e noi altri lavoratori, e noi altri lavoratori. Oli, oli, ola, la lega crescerà, e noi altri lavoratori vogliamo la libertà. E la libertà non viene perché non c'è l'unione, come dico il padrone, come dico il padrone. E la libertà non viene perché non c'è l'unione, come dico il padrone. Sono tutti da ammazzare. Oli, oli, ola, la lega crescerà, e noi altri lavoratori, e noi altri lavoratori. Oli, oli, ola, la lega crescerà, e noi altri lavoratori vogliamo la libertà.

Se ben che siamo donne, paura non abbiamo. Abbiamo delle belle buonolingue, abbiamo delle belle buonolingue. Se ben che siamo donne, paura non abbiamo. Abbiamo delle belle buonolingue.